suo esi wo prison honkwa. Ote, asase wo suo si wo prison enclave numu nkwa. Abra wo to juma me urade no. At midnight no. Midnight na omo to jum no. There was an earthquake. Asase wo su wo prison ho. Na Bible say a fiase ni nyina suo e wo soi. A fiase no e nyina suo. E hojoi e wo soi. Na e hojoi.